0: Io guardo se quel letto che ci destina il conte farà buona figura in questo luogo.
1: In questa stanza?
0: Certo, a noi la cede generoso il padrone.
1: Io permetti la dono.
0: Oh, e la ragione?
1: La ragione più qui.
0: Perché non puoi far che passi un po' qui?
1: Perché non voglio. Sei tu mi osservo o no?
0: Ma non capisco perché tanto ti spiaccia la più comoda stanza del palazzo.
1: Perché io sono la Susanna e tu sei pazzo.
0: Grazie, tanti elogi. Guarda un poco se potria si star meglio.

0: chi c'è di nuovo?
1: Il signor conte, stanco di andar cacciando le straniere bellezze forastiere, vuole ancora nel castello ridentare la sua sorte, né già di sua consorte, vada bene, appetito gli viene.
0: E di chi dunque?
1: Della tua Susannetta.
0: Di te?
1: Di me medesima. La speranza che annobili il suo progetto, utilissima sia tal vicinanza.
0: Bravo, tiriamo avanti.
1: Queste le grazie son, questa la cura che gli prende di te, della tua sposa.
0: Guarda un po', che carità pelosa.
1: Chi

0: tener da me certe mezz'ore che il diritto feudale.
1: Come? Le feudi suoi non l'ha il conte abolito?
0: E beh, non è pentito, par che tenti riscattarlo da me.
1: Bravo, mi piace. Che caro signor conte ci voglia ammirare, trovato avete. Chi suona? La contessa.
0: Addio, addio, mi garubetto.
1: Coraggio, mio tesoro.
0: E tu, cervello.

dovessi volgere, se tutto l'indice dovessi leggere con un equivoco, con un sinonimo, qualche garbuglio si troverà. Se tutto il codice dovessi volgere, se tutto l'indice dovessi leggere con un equivoco, con un sinonimo, qualche garbuglio.

0: Mi sembri agitata e confusa.
1: Signor, io chiedo scusa, ma se mai fui sorpresa, per carità, partite.
0: Un momento e ti lascio, odio.

0: Padre Basilio tutto già disse.
1: Senti,
0: se per pochi momenti mi qui in giardin sull'imbrunir del giorno, per questo favore io pagherei.
2: È uscito poco fa.
0: Chi parla?
3: Ottei!
0: Esci di alcun momento!
3: Chi mi lasci qui solo?
2: Che brava dama il sarà, vado a cercarlo.
0: Qui dietro mi troverò.
3: Non vi ce l'ho!
0: Asi! E cerca che parla!

0: Io mi credea che preferir doveste per amante, come fan tutte quante, un signor liberal, prudente e saggio, a un giovinastro, a un paggio.
1: A Cherubino
0: d'amore. Oggi sul far del giorno passeggiava qui d'intorno per entrare.
1: Mamma mia! Un impostore è questa?
0: È un maligno con voi che ha gli occhi in testa. È quella. Canzonetta! Ditemi in confidenza! Io sono amico e l'altrui nulla dico. È per voi! Per madama! A proposito, figlia, istruitelo meglio. Egli la guarda a tavola sì spesso e con tale immodestia che se il conte si accorge che su tal punto, sapete, egli è una bestia.
1: Scelterato! E perché andate voi da menzogne spargendo?
0: Io? Che ingiustizia! Quel che compri o vendo

cugina. L'uscio ier trovai rinchiuso, picchio, ma pre Barbarina paurosa, fuor dell'uso. Io da

0: Onestissima signora,
1: accade o di peggio?
0: Organisco come va?
1: Giusti idee che mai sarà?
0: Così tanto c'è, non c'è alcuna.

0: basilio. In traccia al posto di Figaro volate, io vo che in vela.
1: E io che sento, andate.
0: Restate. Che baldanza. E quale scusa se la colpa imminente?
1: Non ha troppo di scusa un innocente.
0: Ma costui quando venne?
1: Egli era meco quando voi qui giungeste e mi chiedea di impegnar la padrona a intercedergli grazia.
0: No.
1: Il vostro arrivo in scompiglio lo pose e d'amore in quel luogo si nascose.
0: Ma se io stesso m'assisi quando in camera entrai?
1: E d'amore

0: fare questa commedia.
1: Eccoci in danza.
2: Secondami, cuor mio.
3: Non c'ho speranza.
2: Signor, non isdegnate questo del nostro affetto meritato tributo. Or che aboliste un diritto sì ingrato a chi ben ama.
0: Il dritto non ve più. Cosa si brama?
2: Della vostra saggezza il primo frutto oggi noi coglieremo. Le nostre nozze si son già stabilite. Ora a voi tocca costei che è un vostro dono. Mi vada a servo coprir di questa. Simbolo d'onestà, candida vesta.
0: Diabolica astuzia. Ma fingere convien. Son grato, amici, ma non senso sì onesto. Ma non merito per questo né tributi né lodi. È un dritto ingiusto nei miei feudi abolenti.

Io voglio in faccia dei miei più fidi e con più ricca pompa rendervi appien felici. Marcellina si trovi

0: E voi non applaudite?
1: È afflitto, poveretto, perché il padron lo scaccia dal castello.
0: Ah, in un giorno sì bello,
1: in un giorno di nozze,
0: quando ognuno ammira.
1: Perdono, mio signor.
0: Non meritate.
1: Egli ancora fanciullo.
0: Mendi quel che tu credi.
1: Mancai, ma dal mio labbro le fine.
0: Io vi perdono. Anzi, vado di più. Vacanti un posto d'ufficiale nel reggimento mio. Io scelgo voi, partite tosto. Addio, a fin domani. Parta tosto.

quel pennacchi, quel cappello, quella fiora, quell'aria trillante. Non piangrai farfallone amoroso, notte giorno di

per montagne, per valloni. Con le nevi dei solioni, al concerto di tromboni, di bombarde, di cannoni, che le palle in tutti i tuoni, all'orecchio van fischiar. Non ti avrai quei pennacchi.

Non piangrai, farfallone amoroso, notte, giorno, d'intorno, girando, delle belle, turbando il riposo. Narcisetto, padroncino d'amor, delle belle, turbando il riposo. Narcisetto, padroncino d'amor.

0: bene, amico. Non avevo impaziente.
1: Ma voi non potete stare in pena per questo. Al fin di che si tratta? Al signor Conte piace la sposa mia. Indi, segretamente recuperar vorria il diritto feudale. Possibile la cosa? È naturale.
0: Possibile, però.
1: Naturalissima. E se Susanna vuol, possibilissima.
0: Finiscila una volta.
1: Ho già finito. Quindi, prese il partito di scegliere me corriero e la Susanna consigliera segreta di ambasciata, e perché la ostinata ogni or rifiuta il diploma d'onor che le destina, minaccia di potenziar Marcellina. Questo è tutto l'affare.
0: Ed ha coraggio di trattar scherzando un negozio, Sissiglio.
1: Non vi basta che scherzando io ci pensi. Ecco il progetto. Per Basilio un biglietto gli fore capitar che il avvertisca di certo appuntamento che per l'ora del ballo ha un amante voi destre.
0: Ma cioè, che sento? Ad un uomo sì geloso.
1: Ancora meglio. Si potrebbe più presto imbarazzarlo, confonderlo, imbrogliarlo, rovesciargli i progetti, empirlo di sospetti. E porgli in testa che la moderna festa che i di fare a me tenta, altri a lui faccia, onde qua per dal tempo ivi la traccia, così quasi ex abrupto, e senza che abbia fatto per trastornarci alcun disegno, vien l'ora delle nozze. E in faccia lei non fia che osi d'opporsi ai voti miei.
0: È ver, mai di lui invece sopporrà Marcellina.
1: Aspetta! Dir che verso sera attendati in giardino il picciol cherubino per mio consiglio non ancor partito. Da femmina vestito faremo che in sua vece ivi se ne vada. Questa è l'unica strada onde non so, sorpreso da madama, sia costretto a far poi quel che si brama.
0: Che ti par? Non c'è male, è il nostro caso. Quando egli è persuaso, e dove il tempo?
1: Dico il conte alla caccia, per qualche ora non sarà di ritorno. Io vado, e tosto cherubino vi mando.

0: riveder. Andrà benissimo, siamo uguali statura. Giù quel manto,
1: fai
0: niente paura.
1: E se qualcuno entrasse,
0: entri

0: gabinetto, presto! Che carta è quella? La patente! Che sollecita gente! Lebbi orror da basilio! Alla fretta! Obliato e non il sigillo!
1: Il sigillo di che?
0: Della patente!
1: Aspetto!
0: Che premura! Eccola la coppia! Spicciati!

0: picchi alla mia porta.
1: Perché chiusa?
0: Il mio sposo. Attene! Sono morta! Voi qui senza mantello? E quegli ostinati? Un ricevuto foglio! La sua gran gelosia!
1: Cosa indugiate?
0: Sansona! Anzi,

0: Non fu mai vostra usanza di rinchiudervi in stanza.
1: Fermo io stava qui, mettendo...
0: Via, mettendo...
1: Certe robe, era me con la Susanna che in sua camera è andata.
0: Ad ogni modo, voi non siete tranquilla. Guardate questo foglio.
1: Nomi, è il foglio che Figaro li scrisse.
0: Cos'è codesto strepito? In gabinetto qualche cosa è caduta.
1: Io non intesi niente.
0: Convien che abbiate gran pezzi di mente.
1: Di che?
0: La fa qualcuno.
1: Chi volete che sia?
0: Lo chiedo a voi. Io vengo in questo...

0: voi non aprite?
1: E perché deggio le mie camere aprir?
0: Lasciate, l'aprirei senza chiari e niente!
1: Come? Vorresti a repentaglio d'una dama l'onore?
0: È vero, ah. Io sbaglio, oh. Posso senza rumore, senza scandalo alcun di nostra gente, andare io stesso a prenderlo corrente. Attendete pur qui. Ma perché in tutto sia il mio dubbio distrutto, anco le porte io prima chiuderò.
1: Che imprudenza!
0: Voi la condiscendenza di venir meco avrete. Madama, eccovi il braccio. Andiamo.

0: Volete dunque aprir voi stessa? Ponteggio!
1: Fermate! Ascoltatemi un poco! Mi credete capace di mancare il dovere?
0: Come vi piace? Entro quel gabinetto di ben chiuso vedrò!
1: Sì, lo vedrete, ma uditemi! Tranquillo!
0: Non è dunque Susanna?
1: No! Ma invece è un oggetto che ragion di sospetto e non gli devi lasciare! Per questa sera una burla innocente di farsi disponibile, io vi giuro che l'onor non è solo.
0: E dunque, dite, l'ucciderò!
1: Sentite!
0: Parlate!
1: È un fanciullo?
0: Un fanciullo? No.
1: Sì. Cherubino!
0: E mi farà il destino ritrovare questo paggio in ogni luogo? Come? Non è partito?
1: No.
0: Scellerati! Ecco i dubbi spiegati! Ecco l'imbroglio! Ecco il

0: ma il paggio rinchiuso
1: fu solo per parti,
0: ma i tremiti palpiti
1: fu solo per bollarvi,
0: ma un foglio sì barbaro
1: di Figaro il

Fuori di fuori son già i suonatori, le trombe sentite, i piffari udite, tra cattedravalli dei nostri vassalli. Vogliamo, corriamo, le nozze a compir, vogliamo, corriamo, le nozze a compir. Andiamo, men fretta, la turba m'aspetta. Andiamo, men fretta, un dubbio toglietemi pria di partir. Di partir, la cosa è scabrosa, un'arte del partito, devi scoprir, un'arte del partito, si è sorrisa, un'arte del partito.

0: niente, niente.
1: Dunque accordi?
0: Ma non accordo. Per finirla lietamente, e all'usanza

0: col cuore. Dalle code che guarda il giardino, mille cose ogni dici dal veggio, e poc'anzi può darsi di peggio, di nuovo il signor mio ti dar giù.
1: Dal balcone,
0: vedete i garofani,
1: in giardino,
0: sì.
1: Cosa sei tu?
0: Rato ratto il verbone fuggito, e ad un tratto di vista m'uscì.
2: Su tutto lo via.
1: Sei cotto e sorge del dì, tu sei cotto e sorge del dì. Ripetimi, ripetimi. Un uomo dal balcone,
0: al balcone,
1: in giardino,
0: in giardino.
1: La signora, signore, guarda il vino, segui pure.
3: E in volte dei testi,
0: non lo
4: dici. Figaro,
0: signore, non lo dici.
5: Via Biangione, sta zitto una volta, per tre soldi far tanto tumulto, già che il fatto non può stare occulto, sono io stesso saltato di lì, sono io stesso saltato di lì.
0: Questesso,
4: che
5: stupore,
1: a credere non posso,
0: come mai diventaste sì grosso? Quel salto non costa casino.
5: Ma chi salta succede? Cosa?
0: Il direbbe.
4: Esiste
0: quel pazzo? Siamo i panni di ragazzo.
1: Che rubini!
5: E saputo, da Siviglia a cavallo qui giunto. Da Siviglia me forse sarà.
0: Questo no, che cavallo. Non vedi saltare di là.
5: Che pazienza.
4: Oh, mai.
5: Finiamo questo bagno.
4: Cosa c'è, lo vedrò.
5: Dunque tu.
1: E salta in giù, ma perché?
5: Che timor.
1: L'ha
5: rinchiuso, aspettando quel caro visetto. Tippe tappe un sussurro forduso. Ora il grido a l'ho scritto biglietto. Salta in giù.

0: Coraggio! Oh, che testa! Che testa! Questa è la patente che poc'anzi il fanciullo mi diede. Per che fare? Vi manca! Vi manca!
1: Che succede?

0: silenzio, silenzio. Io son qui per ragioni varie.
1: Io da lei scelto avvocato vengo a far le sue difese. Delle legittime pretese io qui vengo a palesare.

Che imbarazzo è mai questo? Un foglio anonimo. La cameriera in gabinetto.

un uom che salta dal balcone in giardino, un altro appresso che dice esser quel desso.

Non so cosa pensar. Potrebbe forse qualcun dei miei vassalli assimil razza e comune l'ardir. Ma la contessa, che un dubbio l'offende, ella rispetta troppo se

0: Chissà che l'ha tradito abbia il segreto mio, o se ha parlato gli fa sposar la vecchia.
1: Marcellina! Signor!
0: Cosa bramate?
1: Mi par che siete in collera!
0: Volete qualche cosa?

0: prendete.
1: Orvel Reporto!
0: E no, potete ritenerlo per voi.
1: Per me? Questi non son mali da donne tribuni.
0: Un amante che perde il caro sposo sul punto d'ottenerlo.
1: Pagando marcellina con la dote che voi mi promettiste.
0: Chi io vi promise.

0: e mi prometti poi, se tu manchi o cor mio, ma la contessa tenderà gli aspetto.
1: E fu un pretesto, parlato non avrei senza di questo.
0: Carissima,
1: gente,
0: e mia senz'altro.
1: Ordinetevi la bocca, oh signor scolpro.
0: Cosa è nato? Hai già vinta la causa?

0: Pagarla o sposarla,
1: ora
2: ammutite. Io respiro.
1: Che sposa io sarò, anche no.
2: Oh, eccellenza, m'appello.
3: È giusta la sentenza. O pagar, o sposar. Bravo, Don Curzio.
0: Bontà di sua eccellenza.
2: Che superba sentenza.
3: In che superba?

0: Peccatori! Son gentiluomo! Sì. E senza l'assenso dei miei nobili parenti!
1: E dove sono? Chi sono?
0: Lasciate ancora cercarli! Dopo 10 anni io spero di trovarli!
1: Qualche bambin trovato?
0: No, perduto, dottor! Anzi, rubato!
1: Come?
2: La prova!
1: Il testimonio!
0: L'oro, le gemme e i ricamati panni che nei più teneri anni mi ritrovarò addosso i masnadieri sono gli indizi veri di mia nascita illustre e soprattutto
1: questo
0: al mio braccio impresso geroglifico
3: una scatola impressa braccialesco
0: e a voi chi il disse?
3: Dio, è adesso!
0: È vero, sono io?
1: Chi?
0: Chi?
1: Chi?
3: Raffaello!
0: Dei ladri di rapir
4: presso un castello
0: ecco tua madre! Sbagliano! Tua madre!
5: Sua madre!
0: Cosa sento?

0: sua madre,
1: sua madre,
0: sua madre,
1: sua madre,
2: sua madre,
3: sua madre,
4: sua madre,
1: tua madre.
0: E quello è mio padre, che a te lo dirà, che a te lo dirà,
1: suo padre,
0: suo padre.

che a te lo dirás, mio padre, che a te lo dirà, mia madre, che a te si dirà.

0: Or non parliam di fatti sì rimoti. Egli è mio figlio, mia consorte voi siete, e le nozze farete quando volete.
1: Oggi, e doppie saranno. Prendi, questo è il biglietto del denaro che avevi e dei tuoi dote. Prendi amore questa borsa.
0: E questa ancora, bravi, gittate pur che io piglio ogni ora.

0: e Cherubino è ancora nel castello e vedete per prova il suo cappello.
1: Ma come? Se a quest'ora esser giunto a Siviglia egli dovria...
0: Scusate, oggi Siviglia è a casa mia.
2: Va, vestissi da donna e la
0: lasciate agli altri avi suoi.
1: Fermi!
0: Andiamo e li vedrete voi.
3: Cosa mi guardi? E che ne dice il conte?
4: Si leggeva in frase.
3: Il dispetto e la rabbia.
4: Oh, che meglio, ora lo porremo in gabbia. Dov'è l'appuntamento che tu gli proponesti?
3: In giardino, fissiamo un luogo.
4: Scrivi.
3: Chi io scriva? Ma signore.

0: nuziale.
1: Stai a palottrino.
0: Ebbene, madama.
1: Io sono il signor Nino. Irritati e sorpresa al par di voi.
0: Ma stamane?
1: Per lo dir da stesso, volevano travestirlo nel modo stesso che l'ha vestito adesso.
0: E perché non partissi?
1: Signor!
0: Saprò punire la tua disubbidienza.
1: Eccellenza!

0: che vorresti ballar col finestro. Non mi dol più molto, andiamo belle fanciulle.
1: Povero nel terrazzo, lasciate fare a lui.
0: Per buona sorte i vasi erano di creta. Senza fallo andiamo dunque.

0: la sua patente da in tasca rimasta.
1: E certamente che razza di domande.
2: Via non gli fa Dio motti, ehi non ti intende.
3: Ed ecco chi pretende che sia Fulgiano il mio signor nipote.
1: Cherubino?
4: Oh, chi sei?
1: Che diamine canta?
3: Non canta, no. Ma dice che gli saltò stamani in sui garofani.
1: Egli dice, sarà. Se ho saltato io, si può dare che anch'esso abbia fatto lo stesso.
3: Anch'esso?
1: Perché no? Io non impugno mai quel che non so. Ecco la marcia. Andiamo ai vostri posti, o belli ai vostri posti. Susanna, dammi il braccio.

coraggio che ritien nel passar qualche galante. Ed era sigillato una spilla, onde si punse il dito. Narciso la cerca, oh, che stordito!

amici. E sia per questa sera disposto l'apparato nuziale con la più ricca pompa. Io vo che sia magnifica la festa, e canti, e fuochi, e gran cena, e gran ballo. E ognuno impari com'io tratto.

0: E così tenerai del vestito, se sai di far tutto si bene quel che tu fai.
1: Cos'è? Vai qua in collera!
0: E non vedi che io scherzo? Oh, osserva! Questa è la spilla che il conte da recare ti diede alla Susanna e servia di sigillo un bigliettino. Vedi se io sono instrutto.

0: Flemma!
1: Il fatto è sì, non pensarci conviene, ma pensa un poco che intorno sai di chi si prende a gioco.
0: Quella spilla, oh madre, è quella stessa che poc'anzi hai raccolse.
1: È vero, questo oppio tipo giunto ritmo di stare in gogna e vivere in sospetto, ma non sai se in effetto.
0: Allerta dunque, il loco del congresso so dove è stabilito.

0: Chi va là?
1: Son quelli che invitasti a venire.
0: Che brutto ceffo! Sembri un cospirator. Che diamin sono questi infausti apparati?
2: Lo vedrete tra poco. In questo stesso loco celebreremo la festa della mia sposa onesta e del feudal signor.
1: Oh, buono, buono, capisco come lì. Accortati si son senza di me.
2: Voi da questi contorni non vi scostate. E a un fischio mio

Tutto è disposto. L'ora dovrebbe essere vicina. Io sento gente.

Dio incominciò mai a fare sì mito mestiero di marito. Ingrata, nel momento della mia cerimonia, lei godeva leggendo e nel volerlo io rideva di me.

quella ingenua faccia, con quegli occhi innocenti, chi creduto l'avria?

guardate queste femmine, guardate cosa son, cosa son, cosa son. Son streghe che incantano, il resto non dico. Sirene che cantano, il resto non dico. Civette che allettano, il resto non dico. Comete che brillano, il resto non dico. Rose spinose, son volpi vezzose, son orse benigne, colombe maligne, maestre di gagne, amiche, la fanni che figolo.

0: disse che figlio verrà a me. Anzie, vedo, abbassando la voce. Dunque, un ci ascolta e l'altro deve venire a cercarmi.
1: Incominciamo.
0: Io voglio qui celarmi.

0: apice della crisi, al grande istante.
1: Io sotto queste piante, se Madame Inferno

questa è la contessa, la prego non mi giungete, vedretella voi stessa, il conte è la mia sposa, di propria man la cosa, con carica.

0: mi signor!
1: Che schiaffo!
0: Che schiaffo! E questo!
1: Au! Au! Non battere così presto! Au!